0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 1:44.
2: La música perfecta.
3: En el momento exacto.
2: En todas partes. Ponte Exa FM 93.5. En todas partes. Ponte Exa FM 93.5.